0: chik anarale
1: chen gergen bachen larale
0: nang hari thanjin anarale
1: chokpo chonsa tho che tho na chosi pe ga chlen chen jo jo ki chin chen

0: Ya, to a demo.
1: Oh, demo, to a demo.
0: A demo, ya.
1: Sorum jagger, the Dorkta is in the Timothy.
0: Sorum jan Dorkta Viten. Ya, Kavjimi listen, go to the go demo. Ya, demo.
1: Yeah, demo.